0: Play Radio. Brand new.
1: Sono Abra Soler.
2: Sono Roy Paci.
1: Il nostro singolo, il